0: Hanno ciocorita in albero nero.
1: Angelo, lo piti, oh, onda, onda, onda, onda. No, no se rey Tony.
2: Picchio, picchio, picchio.
3: Picchio.